0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Soy Laura Pausini, tu escuchas amor
2: 103.3.
1: Solo música romántica.